La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: San Marino Power Play.
1: Buongiorno, su San Marino sono le 6.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, con temperature massime che saranno in flessione di qualche grado. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, sarà infatti decisamente più sopportabile, con valori infatti che saranno intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: No, guarda, a me mi serve adesso una rassicurazione, che non piova, perché mi sono ricordato stamattina, mentre ero sui tornanti della Repubblica di San Marino, che praticamente ho dimenticato stanotte le lenzuola fuori, che erano molto asciutte, immagino, anche perché ieri pomeriggio bastava esporle, perché sì, io sono una massaia, vivo solo, faccio anche da solo, devo dire. Vorrei guadagnare talmente tanto per due cose nella vita: la tata, che quindi mi custodisca a casa e tutto quello che e che cucini anche, e l'autista. Io sarei l'uomo più felice del mondo. Non è per questa volta, per questa vita, chissà nella prossima. Allora, nel frattempo comunque volevo una rassicurazione, che non piova, fatemi stare tranquillo per favore, perché ho dimenticato sta cosa fuori, per cui dopo mi viene l'ansia, a me no? Allora, buongiorno, bentrovati. L'ansia il venerdì ti viene, dai, su, come si fa? È il 29 maggio. Io sono Roberto Bagazzoli, naturalmente pronto ad accompagnarvi fino alle 9, subito. Fra poco Biagio Antonacci, intanto cominciamo con The Colors.

Antonacci, cosa fai ragazza qui su Radio San Marino? 6-8 minuti di questo venerdì 29 maggio alle, a quanto pare, lui cambia squadre un po' come le fidanzate, diciamoci la verità. Che vi devo dire? È un momento molto appannato per quanto mi riguarda, a me non è mai stato molto simpatico, devo dire, Massimiliano Allegri. Però ecco, adesso c'è sta voce che lo vede in arrivo a Napoli. Manca ancora l'ufficialità di questa cosa, ma sembra che ieri abbia incontrato Aurelio De Laurentiis ed è una questione soltanto di ore. Diciamo che ex tecnico del Milan, esonerato lunedì dopo la sconfitta con il Cagliari, il Milan non è che ci ha avuto un momento veramente strepitoso, che ricorderà, ecco, la guida di Allegri. Vabbè, che io tifo Inter, per cui è venuto sicuramente a nostro vantaggio, eh.

Beh, ragazzi, insomma, più o meno ci è capitato, dico più o meno a tutti, a me è capitato di essere uno scout della GESCI, l'associazione italiana guide scout cattolici italiani, che ha fatto una scelta davvero molto importante. La GESCI ha maturato la convinzione che nel profilo del capo cristiano educatore l'orientamento affettivo e l'identità di genere non possono costruire un criterio di esclusione nel discernimento che le comunità capi sono chiamate a esercitare quando una persona adulta chiede di entrare in associazione per svolgere un ruolo educativo. Quindi direi un'apertura molto importante, che naturalmente all'associazione Pro Vita non è andato bene. Io credo che giustamente ognuno possa esprimere il proprio punto di vista democraticamente. È una scelta importante, credo, e di rispetto proprio per le persone stesse. È una scelta che rende onore alla GESCI. C'è Gaia adesso, buongiorno. Dai, un po' brasileiri stamattina, un po' saudagi con Bossa Nostra.

0: Train con Drive-By, siete su Radio San Marino. Buongiorno, volevo salutare intanto gli ascoltatori potenziali di Punta Marina che ci hanno da fare con i pavoni, più di 100, un'invasione. Cagano pazzescamente, no? Adesso queste cose le so perché praticamente io credo che sia fuggito da Punta Marina. C'è un pavone che è finito in un giardino di un'amica di Pesaro che la sta perseguitando perché non se ne va. Belli i pavoni, per carità, però c'hanno quel verso disgraziato che è una cosa quasi da film dell'orrore. Viene quasi in mente gli uccelli di Hitchcock, no? Fanno queste cose così, Cioè, così perdono tutta la loro magia, tutta la loro bellezza, la ruota. Vabbè, perché vi dico ciò, no? È un argomento di cui si è parlato tantissimo in questi giorni, perché da un'altra parte della nostra penisola stanno decisamente peggio, non lontanissimo da noi. Siamo esattamente in provincia di Arezzo, il posto si chiama Chiusi della Verna, è una frazione di Arezzo, 950 metri di altitudine nel cuore dell'Appennino. Bene, loro da lunedì si sono ritrovati invasi dalle api e sono stati costretti a chiudersi in casa. È una cosa incredibile, ci sono le immagini che veramente, anche quello, non ricordate Bees, lo sciame che uccide, tutta quella serie di film degli anni Ottanta, ecco lì la stanno vivendo, quindi non so. No, vabbè, né i pavoni né le api, guardate, assolutamente, perché ogni, come si suol dire, no, c'è l'osso ovunque, diceva mia nonna, non esiste un frutto senza qualcosa che possa disturbare. Eddie Brock, bel venerdì, ma dire proprio di sì, anche se non comincia con una situazione meteorologica rassicurante, almeno qui sul Titano. Buongiorno e bentrovati.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così, bel venerdì.

di Brock, bel venerdì su Radio San Marino 6:28 minuti. Siete insieme a Roberto Bagazzoli, pronti adesso per andare alla scoperta dei numeri 1 di domani. E allora si riaccendono le luci della nostra vetrina in cui esponiamo quelli che sono appunto i dischi nuovi, le cose nuove. Dischio, vabbè, insomma, è un po' fuori moda. Direi file nuovi. E in questo caso direi il nuovo singolo di Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, Scusa, Lo Siento, New Play.

Immunità tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. E ti entra, Sì, sì, adesso ancora non ho imparato tutto il testo, anche perché poi con l'età, capito, uno rallenta un po'. Vabbè, lasciamo stare, su. Io sono uno che si sopravvaluta sempre. Dunque, parliamo invece, o meglio, andiamo a curiosare in questa giornata. Si festeggiano San Massimino, San Sisinio, Sant'Alessandro, San Martirio, Santa Bona da Pisa. E lei era una gran signora. Oggi è il 29 maggio, 149esimo giorno dell'anno, 22esima settimana, la fine del 2026, mancano 216 giorni. Nel 1953 il primo uomo ha scalato l'Everest. Nel 1967 è nato invece Noel Gallagher, ovvero il 50% degli Oasis, che oggi festeggia il suo compleanno. Ricordiamo anche John Fitzgerald Kennedy. Per quanto riguarda gli sportivi, auguri a Carmelo Anthony, grande star dell'NBA, oramai ex, giustamente, perché c'ha una certa... c'è una certa, 43 anni, voglio dire. Comunque, auguri anche a un mio concittadino, nonché ex calciatore, ovvero Massimo Ambrosini, che oggi festeggia il suo compleanno. Su Radio San Marino auguri anche a tutti i nostri ascoltatori, poi è pronta la nostra compilation. Fra poco Samurai J con il nuovo Flamengo Paranoia, poi ancora Vasco Rossi con Senza Parole, subito c'è Charlie Puta, Tension.

0: hit più forti dagli anni 90 ad oggi.
1: Dagli anni 90 ad oggi.
0: Senza pausa.
1: Compilation.
0: Radio San Marino.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Roberto Bagazzoli.
3: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

quella che attende gli appassionati di Vasco Rossi, anche se quella di questa sera sarà riservata al fan club a Rimini, allo Stadio Neri. Vasco Rossi appunto parte con il suo tour proprio dal mare, mi sembra più che giusto, poi domani sarà il concerto, quello aperto al pubblico. Vasco Rossi che abbiamo ritrovato in quella che è la nostra compilation con Senza Parole. Adesso una di quelle notizie che mi hanno colpito per la sua, che vi devo dire, anche dolcezza, perché nonostante io sia veramente ispido, ogni tanto mi faccio penetrare il cuore dalle notizie, quelle un pochino più, fra virgolette, che vi devo dire, dolci no, belle però, assolutamente. Un documento privato di Re Carlo III è tornato alla luce a distanza praticamente di circa 40 anni dalla sua stesura, riportando al centro dell'attenzione il legame fra l'allora principe di Galles e il suo Labrador Harvey. La missiva scritta su carta intestata di Kensington Palace è stata inclusa in un archivio finito all'asta a Londra, venduto per 656.000 sterline da Chiswick Auction. A riportare appunto la vicenda è stato il Telegraph, che da questa immagine di Carlo, no, che in un certo qual modo a tratti è sembrato anche, no, algido, direi, in realtà è un morbidone anche lui, gli diamo idealmente, nonostante sia il re d'Inghilterra, ma passatemelo, con la fantasia si può fare qualunque cosa, un pizzico alla guancia, vai, Damiano David.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da te.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Il pezzo ha fatto parte del suo primo 33 giri, eravamo in piena epoca dei vinili. Lui, personaggio assolutamente coloratissimo, eclettico, Renato Zero. La canzone ispirata in una notte del 1969 a Ventotene ed è diventata un capolavoro, Renato Zero con Il cielo.
2: Rivivi insieme a noi le

Fino all'ultima nota, Renato Zero 1977. Era il cielo, buongiorno. Siete su Radio San Marino insieme a Roberto Baghezzoli, fase risveglio, una bella stiracchiata, un buon caffè, un cappuccio cremoso con una spolverata di cacao sopra, una briochina, che fate? Un filino di miele integrale, oppure magari stamattina facciamo un bombolone con la Nutella. È un po' ciclo. Mi rendo conto di essere, quando si tratta di cibo, ciclotimico, però ecco, era così per dare una spinta emotiva alla giornata, perché ci sta, no? Arriviamo al venerdì che siamo come un foglio appallottolato buttato in un secchio dagli impegni, dalle tensioni, dalla stanchezza, per cui ecco, fai una colazione da campione, no? Ci provi, anche se c'è quell'ago della bilancia che tendenzialmente non scende, figuriamoci. Io per esempio ho avuto una grande insegnante da questo punto di vista, la mia naturopata mi ha detto: non comprare la bilancia se non ce l'hai a casa, tieni la cinta dei pantaloni e ti rendi conto dell'entità del danno. Ci sono dei danni. Eh sì, ci sono dei danni che dovrò recuperare, ma anche piuttosto velocemente, non perché poi lei mi controlla, ma semplicemente perché lo devo fare. Olivia Rodrigo, ecco Drop Dead adesso.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Buongiorno su San Marino, sono le 7.
13: Radio San Marino, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, con temperature massime che saranno in flessione di qualche grado. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, sarà infatti decisamente più sopportabile, con valori infatti che saranno intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Wow, buongiorno, 7 e un minuto e qualche grado in meno. Intanto stavo leggendo che altre 21 città nel corso di questa giornata si troveranno appiccicato il bollino giallo. Per parlare delle più vicine, ci sono anche Bologna e Ancona fra queste, per quanto riguarda ovviamente le temperature di questa giornata, che comunque tendenzialmente saranno un tantino sopra la media del periodo, che io poi non ho capito come la fanno calcolare sta media del periodo, che ogni anno non è mai uguale all'altro, accidentalmente. Taccio. Comunque, pronti a ripartire con la nostra seconda ora insieme fra poco di Asteroids Galaxy Tour, subito Safe.

Le 7-8 minuti, ci sono delle novità, mentre alle aste le chitarre vintage raggiungono prezzi stratosferici, è cominciata una sorta di guerra a colpi di carta bollata su una chitarra che è la più famosa ed iconica, credo, al mondo della storia del rock, la leggendaria Fender Stratocaster. Non so se avete presente, l'avete sentita magari nominare, perché è uno strumento, insomma, che si sente nominare spesso. Bene, dovete sapere che l'azienda produttrice, per appunto la Fender, ha avviato una nuova offensiva legale contro quelli che producono, ovviamente, sia concorrenti industriali che artigianali, che rifanno, no, la Stratocaster, la forma della Stratocaster. Insomma, è una situazione che si sta dilungando da un po', un bandolo della matassa che sembra non proprio così facile da trovare. È uno dei pezzi di design più iconici del mondo, creato da Leo Fender a metà degli anni 50. Per l'appunto, si è dato un'occhiata alle aste di strumenti musicali a prezzi veramente pazzeschi. Blanco ed Elisa.

7:16 minuti, Smash Mouth, I'm a Believer. Siete insieme a Roberto Bagazzoli. Dunque, vacanze di Natale 2019, tra il 26 dicembre 2019 e 3 gennaio 2020. Una donna va in vacanza in un hotel di Corvara in Badia, un hotel 5 stelle, pacchetto mezza pensione, formula bevande escluse. Quando si tratta di chiedere l'acqua, l'hotel dice di servire solo acqua in bottiglia a 10 euro al litro. La donna chiede a quel punto una brocca d'acqua del rubinetto, disposta anche a pagarla. L'hotel nega. Lei che fa? Fa causa all'hotel. Tra cause e ricorsi sono passati 6 anni da questa curiosa vicenda. Una semplice settimana di vacanze di Natale sulle Dolomiti si è trasformata in un contenzioso durato fino alla Corte Suprema, con una conclusione che ha destato parecchie sorprese. L'acqua del rubinetto al ristorante di un albergo di lusso non è un diritto. Se il locale decidesse di non servirla, non violerebbe alcuna norma. E io dico, vabbè, io vado al supermercato e me la porto, no? Credo che non possano impedirlo, non lo so, ecco, cioè, se deve essere muro contro muro, che sia muro contro muro, mannaggia. Madame Marrakesh, volevo capire.

Sempre uno spettacolo ritrovarlo, George Michael, lo abbiamo ascoltato con Outside dal 1998. Quanti di voi sono capitati a Milano in Galleria Vittorio Emanuele II a far quel giro di tallone, sì, sulle parti intime del toro, del mosaico? Sì, c'è sto toro rampante, dicono che porti fortuna, io l'ho fatto. Beh, devo dire che male non è andata, però c'è da dire che se capitate in questi giorni, questa tradizione scaramantica non può essere portata a compimento perché stanno facendo un lavoro di restauro. Ogni tanto, insomma, bisogna dare una messa a posto, perché con tutti questi giri di tallone che si fanno, c'è addirittura spesso e volentieri bisogno di far la coda, ecco, ogni tanto una messa a posto bisogna che la danno, quindi diciamo fase ricostruzione, perché c'è un'usura lenta che è costante, che ovviamente sta portando dei danni che debbono essere assolutamente arginati. In questo caso lo stanno facendo in questi giorni, quindi ecco, non mi fate un viaggio a vuoto, a parte che vabbè, vi fate un bel giro, arrivate al Duomo, per cui meglio di così non potrebbe capitare. Tommaso Paradiso con i Romantici adesso su Radio San Marino, ben trovati e ben svegliati.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
4: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
7: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
7: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
7: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
7: Oh!
6: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
7: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
8: Siamo arrivati alle 7:31 minuti, al 30° minuto di ogni ora c'è l'opportunità di sentire quelli che sono i potenziali numeri uno di domani, quindi praticamente le novità che ci portano adesso alla scoperta di un trio, perché insieme ci sono Mace, Salmo e Colapesce. La canzone è davvero molto molto carina, si intitola Cattive Abitudini e l'ascoltiamo in questo venerdì mattina qui su Radio San Marino.

l'oroscopo di questa nuova giornata. Cominciamo dall'Ariete. Oggi è una giornata di quiete e soddisfazione, molto di ciò che cercavate è già qui, nei rapporti sinceri, nel lavoro fatto bene, nel tempo speso con cura. Il Toro, l'amor che muove il sole e le altre stelle, anche se la luna è opposta, i legami rimangono le vostre uniche certezze, con Venere in sestile dal Cancro. Gemelli, è tempo di alleggerirvi a seguito di un desiderio intimo di pulizia e di verità. Siete chiamati ad indagare, diciamo, anche un senso di realizzazione più profondo. Cancro, diciamo che ottenete la giusta carica per cambiare il corso della vostra vita, se vi va, per merito di un intuito che vi illumina lo spirito in modo provvidenziale. Segno del Leone, la situazione economica è al sicuro grazie al sostegno di Saturno in Ariete. È importante gestire con prudenza comunque le vostre finanze e consolidare i guadagni recenti. La Vergine, non rammaricatevi per ciò che sfugge al vostro controllo, perché il sestile di Venere e Giove vi garantiscono le opportunità essenziali che sono al sicuro. Bilancia, sentite una grande apertura nel cuore e una rinnovata voglia di amare, ideale per un primo appuntamento o un passo importante di una relazione. Lo Scorpione, è essenziale ora scegliere di mettervi al primo posto, anche se questo significa deludere gli altri o declinare qualche responsabilità secondaria. Il segno del Sagittario, la Luna nel suo transito diciamo neutro, non amplifica né smorza, perciò quel che resta oggi è la verità semplice nei rapporti autentici, privi di apparenze. Siamo al Capricorno, potete essere generosi, ma l'equità deve essere garantita. Utilizzate le vostre risorse aiutando chi ne ha bisogno, senza creare però delle dipendenze. Segno dell'Acquario, trasformate le vostre aspirazioni in obiettivi specifici raggiungibili con una scadenza definita per imprimere una direzione che sia concreta. Pesci, riconoscete i vostri lati ombra per integrarli in modo costruttivo. Praticate un distacco sereno, sapendo che è più facile alleggerirvi di quanto in realtà crediate. Quindi dai, bocca al lupo, ce la possiamo fare, come dico sempre. Siamo arrivati alle 7:38 minuti, per noi è sempre il momento giusto per una compilation. Fra poco con Harry Styles, American Girls, Pino Daniele, Io per lei, cominciano Jinx Heroes con Adam Levine e Stereo Art.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

0: San Marino si prepara a vibrare a tempo di hip hop. Torna Republic Volume 6, due giornate nel cuore della Repubblica. Sabato 6 giugno al Campo Bruno Reffi, talk contest, live show e ospiti come Elea, Visino Bianco. Domenica 7 giugno in Piazza Sant'Agata arriva la Republic Cup, il torneo di basket 3 contro 3 con DJ set, freestyle, breakers e ospiti speciali. Segnati le date, 6 e 7 giugno, Republic Volume 6. E quest'anno il biglietto è gratis, non fartelo raccontare. Republic!
1: Siamo arrivati alle 7.50 e facciamo questo meraviglioso viaggio nel tempo adesso, parlando di una serie televisiva poi culminata anche in diverse pellicole, che parla di questa scuola d'arte dove si bazzica di ballo, di musica, insomma, che ha fatto la storia, ovvero Saranno Famosi. Irene Cara, Fame.
2: Insieme a noi le

54 minuti in arrivo, c'è anche la rassegna stampa. Fra poco infatti incontreremo Anna Gaspari, così conosceremo quelli che sono i titoli principali dei quotidiani che troverete questa mattina nelle edicole della Repubblica di San Marino e del circondario. Là fuori invece come butta? Avete sistemato la questione della colazione? Figli a scuola? Cioè, voglio dire... Io volevo salutare quel club di mamme che molla i figli a scuola e poi c'ha l'appuntamento al bar con le amiche per fare quattro chiacchiere, no? In un momento di estrema libertà e tranquillità. Quindi, insomma, ecco, siamo anche la vostra colonna sonora, anzi, mi sento veramente empatico da questo punto di vista, nel senso che vorrei essere anch'io con voi, non tanto per le chiacchiere quanto per la colazione, ma cioè, mi sembra anche stupido, no? Ecco, sottolinearlo, però è sempre meglio mettere, come diceva una mia amica, le aste alle T, perché i puntini a lei sembravano veramente poco. 7:55 minuti, buongiorno a chi c'ha la giornata proprio impegnativa che è cominciata stamattina presto e sta continuando. Adesso Teddy Swing, Mr. Know It All.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo. Ho chiuso.
4: Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accortatore.
1: Tuner.

0: L'Accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
7: Buongiorno su San Marino, sono le 8, la rassegna stampa.
8: Radio San Marino. Dall'edicola, i titoli dei giornali di oggi.
9: Venerdì 29 maggio, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con Dall'edicola. Allora leggiamo quelli che sono i principali titoli dei quotidiani di oggi. Iniziamo dall'informazione di San Marino. Papa Leone XIV a San Marino il 22 agosto, una carezza della provvidenza. E ancora incendio al capannone di Serravalle, innescato da scintille cadute sull'erba secca causate dal taglio di profilati. E ancora accordo UE, asse San Marino Italia, commissione della Camera in visita sul Titano. In taglio alto il violoncellista sammarinese Francesco Stefanelli conquista New York. Repubblica.sm titola: Papa Leone XIV a San Marino, scatta il piano organizzativo del cerimoniale. Dopo l'incontro istituzionale a Palazzo Pubblico e di saluto dal balcone, e si recherà alla Basilica del Santo. E ancora San Marino Italia, visita della 14ª Commissione Politiche dell'UE, della Camera dei Deputati italiana, e poi visita ufficiale del Presidente dell'Organizzazione Europea dei Brevetti EPO, Sua Eccellenza Antonio Campinos. Giuramento del professor Castronovo quale giudice d'appello supplente della responsabilità civile dei magistrati. Continuiamo ancora con San Marino e con Serenissima Sera, che titola il Papa San Marino il 22 agosto 2026. In taglio alto, fronte comune contro accordo UE, PS Pro San Marino e Capifamiglia uniscono le forze. Ancora politica, accordo UE venerdì, il Coreper decide e la Bulgaria resta l'unico nodo. Cronaca, allarme incendi, dopo doppio allarme incendi a San Marino, fiamme a Serravalle e paura in Borgo. Continuiamo ancora con San Marino. Dal Corriere Romagna, il Papa sale sul Titano il 22 agosto, la storica visita di Leone XIV, un dono immenso. Dall'atterraggio all'avio superficie di Torraccia fino al saluto del balcone, dal balcone del Palazzo Pubblico, tutti i dettagli della giornata che vedrà il Pontefice incontrare le istituzioni e i fedeli. E poi ancora nomina CEI, benvenuti. Beneventi, scusate, alla cultura, il vescovo di San Marino Montefeltro è stato nominato presidente della Commissione Episcopale per la Cultura e le Comunicazioni Sociali della CEI, Conferenza Episcopale Italiana. Il Corriere Romagna, la pagina di Rimini San Marino, messaggero di pace, è l'ora di Vasco a Rimini, il rocker di Zocca questa sera sul palco dello stadio Romeo Neri per il soundcheck riservato ai fan. Oggi la scaletta è ufficiale, nei giorni scorsi provati sempre 3 brani contro la guerra. In centro pagina la fotonotizia, siamo a Rimini, al via Rimini Wellness, la spinta del benessere. E in taglio basso il Papa fa tappa anche sul Titano, la visita storica, sabato 22 agosto Leone XIV incontrerà le istituzioni e i fedeli proprio qui nella Repubblica di San Marino. Continuiamo con l'edizione di Ravenna, Faenza, Lugo e Imola, che titola: raggirata dall'ex giudice, riaprite le indagini a Ravenna, archiviate le accuse, ma spunta una cartella clinica sull'anziana. In taglio alto sempre Ravenna, maestri si scusi o lo denunciamo, i Vannacciani contro l'avvocato che ha criticato gli adesivi negozio italiano tra virgolette appunto. E poi continuiamo con il centropagina, dove troviamo la fotonotizia titolata La rinascita della Rocca, musica e cinema. E andiamo anche a Lugo, Cidio Manzoni, tra indagini e polemiche, quel massacro è un tema che divide da sempre la città. Il Resto del Carlino, energia, l'Europa reagisce, usiamo i fondi di coesione. Il vicepresidente Fitto scrive ai 27 ministri, sostenere famiglie e imprese, no dalle regioni. USA, Iran, bozza d'intesa su Hormuz e nucleare, ma Trump

0: vuole altri due giorni prima della firma. In centropagina la fotonotizia titolata Sinner battuto dal caldo e dalla fatica, Yannick non sono un robot. In taglio basso, ucciso dalla gang, sbaglio di persona, un'altra rissa prima dell'agguato, la pista seguita dagli inquirenti. E ancora i PM su Sempio, perizia psichiatrica, si muove la procura di Pavia, i legali stupiti dal tempismo. E concludiamo con la Gazzetta dello Sport, che dedica la prima pagina proprio a Sinner, il re solo. Ecco che cosa è successo a Sinner a Roland Garros: crolla con Cerundolo e mai così debole. Il medico, troppi tornei, stress, il caldo, il corpo si ribella. Anche Yannick è umano, la poca tutela con la partita alle 12. In taglia alto parliamo anche del Giro d'Italia, Vingegaard per il mito, c'è la cima Coppi, oggi il tappone dolomitico. Ed è tutto per quanto riguarda l'appuntamento con Dall'Edicola. Vi ricordo l'informazione alle ore 11, adesso ci sono le previsioni del tempo, poi torna con voi Roberto Bagazzoli. Buona giornata.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, con temperature massime che saranno in flessione di qualche grado. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, sarà infatti decisamente più sopportabile, con valori infatti che saranno intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Buongiorno, siete su Radio San Marino insieme a Roberto Bagazzoli. L'omaggio subito all'inizio della nostra terza ora a questa coppia di vigili urbani che si sono buttati nel naviglio di Corsico per salvare un cucciolo di cerbiatto che c'era finito dentro e che stava per affogare. Lo hanno tirato fuori sano e salvo, adesso ovviamente è al controllo dei veterinari e presto sarà liberato in un ambiente idoneo e soprattutto libero da pericoli. E allora dico, c'è ancora gente con i cuori grande visto quello che è successo nei giorni scorsi. Invece 7 minuti dopo le 8 c'è Serena Brancale, Levante ed Elia.

Si sta avvicinando il ponte del 2 giugno per gli italiani, quindi insomma weekend lungo, le temperature si stanno facendo piacevoli, per cui c'è chi ha indagato su quelle che

le diciamo località preferite per quanto riguarda ovviamente questo periodo nello specifico. Domina sicuramente il mare, ma non perdono fascino quelle che sono le città d'arte come Roma, Firenze e Palermo, mentre per quanto riguarda l'estero le due città più gettonate per quel periodo sono Londra ed Amsterdam. Con niente da ridire, insomma, ecco, mi ci riconosco perfettamente in quello che può essere un indice di gradimento. Siamo arrivati alle 8:14 minuti su Radio San Marino. C'è anche Fra Quintale, il suo nuovo singolo si intitola Aranciata. Ecco, quest'ora forse no, forse più un moccaccino, via.

Una voce straordinaria, un talento incredibile, una donna impegnata fra le altre cose per le altre donne, una donna che insomma anche nel sociale si è distinta e si sta distinguendo quotidianamente e se ne sente parlare poco ed è veramente un peccato perché potrebbe essere veramente, no? Ecco, un esempio da seguire. A chi mi sto riferendo? A Annie Lennox, voglio dire. Annie Lennox, che abbiamo sentito con The Stewart in questo caso, Eurythmics, la canzone era 17 Again. Le 8:23 minuti, dove ci avete la testa in questo momento? Domandaccia, eh? Era quella domanda classica che ti arrivava mentre te eri a lezione a scuola e pensavi ad altro, cioè non so, c'era una spiegazione in corso, anziché prendere appunti come mi capitava spesso perché ho studiato veramente poco sui libri perché ero molto attento in classe e sono arrivato a dei risultati mediocri, però va bene, a dei risultati ci sono arrivato e non sono l'esempio da seguire, mettiamola così, diciamo che io se non avevo voglia, ti capitava una giornata un po' stramba, cominciavo a fare tutti i disegnini e ti sentivi dire: Bagazzoli, che cosa, dove sei? A cosa stai pensando? E lì cominciavano i guai, perché uno, no? Non è che puoi raccontare tutto quello che ti passa per la testa, anche se magari hai il professore o la professoressa più simpatica del mondo, se poi ti fa così non credo, eh. Però mi fermo qua prima di dare un'immagine censurabile di me, di quella che è stata la mia vita scolastica. Allora siamo arrivati alle 8:24 minuti.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
6: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
7: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
8: Cerco Was.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
3: Entriamo nuovamente nella nostra

area delle novità che hanno ovviamente un percorso nuovo da fare per scalare le classifiche, ovviamente compresa la nostra top 50, quindi parliamo anche di future new entry. Ricordo, la top 50 la trovate nel weekend di Radio San Marino. Una coppia veramente ben assortita sono Jovanotti e Alfa, la canzone si intitola Buon Tempo.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titacop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titacop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica San Marinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero Vignali al chilo, sconto 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancoop compri bene e spendi smack, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancoop, la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica. È tempo di un'altra compilation, adesso fra poco ritroveremo Madonna con Sabrina Carpenter, Bring Your Love, ma anche Francesco Renga con Raccontami. Comincia Eros Ramazzotti, Più bella cosa.

0: tre successi per te. Questa è la compilation di Radio San Marino. Più musica.
1: Più musica.
0: Più emozioni.
1: Più emozioni.
0: Più vita. Sulla radio che senti.
1: Compilation
0: Radio San Marino.

0: nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
2: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
3: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Sono qui da te.

nostra collection, facciamo insieme un po' di storia della musica. Siamo nel 1984, in piena epoca New Romantic, quindi vi dico subito che la curiosità di questo capolavoro è che gli Spandau Ballet

Gli Spandau con Holy One You Live nella nostra mattinata qui su Radio San Marino, tra i nostri pezzi da collection. Come vi dicevo, questa canzone diciamo fu un capolavoro, per cui loro volarono fino agli studi di Monaco di Baviera per inciderlo, proprio perché cercavano questo suono pop precisissimo, pulito, scintillante, che in Inghilterra in qualche modo non riuscivano ad ottenere. Diciamo che quella scelta fu poi la chiave del loro gigantesco successo anche negli Stati Uniti, una perla assoluta. Vabbè, noi invece, parlando di cose che si prendono in prestito, ci lanciamo su un'iniziativa nata negli Stati Uniti e nel Regno Unito che sta veramente cambiando il concetto stesso di consumo, addirittura riducendo gli sprechi in modo molto intelligente. Sto parlando delle Library of Things, cioè le biblioteche degli oggetti. Qui in questo caso, invece di prestare romanzi o saggi, questi spazi prestano utensili di cui magari abbiamo bisogno solo una volta all'anno. Immaginate di dover fare un buco nel muro, comprate un trapano che userete per 10 minuti e poi prenderà la polvere in garage per 2 anni. Quindi in queste biblioteche degli oggetti si può andare, mostrare la propria tessera, prendere in prestito gratuitamente un trapano, una tenda da campeggio, una macchina da cucire, uno stampo per le torte. Insomma, l'idea è: perché possedere quando si può condividere? E secondo me questa è una rivoluzione del buon senso, e un buon senso musicale invece ci porta verso il cambio dell'ora, ma prima arriva Coez con Ci vuole una laurea. Le mani nel...

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Su Radio San Marino sono le 11 in punto, la linea va alla nostra redazione con le notizie.
2: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Le notizie.
3: Buongiorno a tutti e bentrovati da Andrea Mularoni. Partiamo dalla politica con la visita ufficiale a San Marino della 14ª Commissione Politiche UE della Camera dei Deputati italiana, guidata da Alessandro Giglio Vigna. Negli incontri con il governo sammarinese è emersa la volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione tra i due paesi, valorizzando le opportunità economiche e industriali legate al percorso europeo del titano. Il segretario agli esteri Luca Beccari ha sottolineato che l'integrazione con l'Europa non sostituisce il rapporto privilegiato con l'Italia, ma lo rafforza. Dalla delegazione italiana è arrivata la disponibilità a una più stretta cooperazione anche nella definizione delle politiche europee. Oggi la delegazione sarà ricevuta in udienza privata dai capitani reggenti. Gli esteri ora. Un drone che si presume provenire dalla Russia è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. A seguito dell'impatto si sono verificati un'esplosione e un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. Bucarest parla di una grave e irresponsabile escalation da parte di Mosca. L'Alleanza Atlantica condanna la sconsideratezza russa e promette: continueremo a rafforzare le nostre difese. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, commenta: oltrepassato un altro limite, siamo solidali con la Romania e il suo popolo. Ci spostiamo a Rimini, dove la Riviera si prepara ad un fine settimana da tutto esaurito, complice anche il ponte del 2 giugno. Attrazione di punta al concerto di Vasco Rossi, con i fan già arrivati da ore per assistere al soundcheck di questa sera e domani alla data zero del tour. In Riviera anche Rimini Wellness, fino a domenica in fiera, polo d'incontro per l'industria del fitness e del benessere. L'inaugurazione è avvenuta ieri per la 20ª edizione, con il pieno di appassionati provenienti da 36 paesi. Nuovo stop per Blue Origin nella corsa a SpaceX. Il razzo New Glenn, sviluppato dalla compagnia spaziale di Jeff Bezos, esploso quando in Italia erano circa le 3 di notte sulla rampa di lancio di Cape Canaveral durante un test di accensione dei motori. L'azienda ha parlato di un'anomalia, precisando che non ci sono stati feriti tra il personale presente. Il vettore era in preparazione per una missione che avrebbe dovuto portare in orbita 48 satelliti della costellazione Internet di Amazon. Chiudiamo con lo sport. Come nelle favole, Rimini batte ancora Cividale, chiude la serie e torna in finale per la promozione in Serie A1 di basket a un anno di distanza. Al Flaminio finisce 87-76 per la Dole, che stavolta sfrutta il primo match point e mette fine alla serie con il punteggio di 3-1. In finale ci sarà Verona, gara 1 in Veneto il 7 di giugno. E per ora dalla redazione è tutto. Continuate a seguirci sul sito sanmarinoretv.sm, sui nostri social e non scordatevi di scaricare la nostra app.
0: Radio San Marino. Meteo.
4: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, con temperature massime che saranno in flessione di qualche grado. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, sarà infatti decisamente più sopportabile, con valori infatti che saranno intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Allora, messe in cassaforte le notizie della nostra redazione, le previsioni meteo, noi decolliamo per questa ultima tratta insieme di questa settimana lavorativa. Io

strappato, anzi noi ci vogliamo distrarre dalle scadenze, raccontarci un po' le sfaccettature più assurde di questo nostro pianeta e accompagnarvi, diciamo, al pranzo con una prospettiva completamente nuova, quindi lo facciamo anche con la bella musica. Infatti ricominciamo da Lady Gaga, Doechii e la loro Runaway. Radio.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

l'intensità di Vasco Rossi con Quanti anni hai, che sarà proprio qui in concerto nella vicina Rimini, da partire da stasera per i fan e domani sera insomma ad aprire il suo nuovo tour ufficiale. E dal rock italiano ci spostiamo invece in Austria, a Vienna, per ammirare un edificio che, ve lo dico, sembra uscito dalla mente di un bambino ribelle. È la cosiddetta Underwasserhaus, un complesso residenziale progettato dall'omonimo e visionario architetto austriaco. E la caratteristica, e anzi le caratteristiche di queste case dipinte con colori sgargianti e asimmetrici, è che non hanno nemmeno un singolo spigolo vivo o muro perfettamente dritto. Cioè, questo architetto era un fermo oppositore della geometria rigida, cioè sosteneva apertamente che le linee dritte sono gli strumenti, pensate, del diavolo, perché in natura non esistono. Quindi i pavimenti di queste case sono volutamente ondulati, proprio per ricordare chi ci cammina sopra che fa parte della terra, e gli alberi crescono liberalmente dai balconi, proprio uscendo dalle finestre. Diciamo che è una dichiarazione d'amore per l'irregolarità e il caos creativo, e mi piaceva insomma condividere anche questa cosa con voi, questa piccola curiosità, anche perché in realtà se facciamo anche una riflessione un po' più approfondita, questo ci dimostra che le deviazioni molto spesso creano i panorami più belli, quindi non facciamoci magari spaventare. Noi però in questo momento andiamo ai panorami, quelli sonori, anzi quelli pazzeschi. Noi ne abbiamo, arrivano Bambole di Pezza

Accogliente di Sam Smith con Love Me More qui su Radio San Marino nel nostro venerdì mattina in cui voglio anche abbandonare un attimo il nostro pianeta, perché c'è una curiosità spaziale svelata da alcuni astronauti della NASA che smonta l'idea asettica che abbiamo un po' dell'universo. Cioè molti di noi immaginano lo spazio come un grande vuoto silenzioso in odore, e invece chi c'è stato racconta proprio che lo spazio ha un profumo fortissimo e inconfondibile. Cioè ovviamente non si può annusare il vuoto cosmico direttamente, però gli astronauti raccontano che ogni volta che rientrano nella navicella dopo una passeggiata spaziale si tolgono i caschi, le loro tute emanano un odore metallico anche un po' acre, lo descrivono esattamente come un misto tra carne di manzo bruciata, polvere da sparo, freni surriscaldati e fumi di saldatura. Ecco, secondo diciamo gli scienziati, questo aroma così affumicato è ovviamente causato dalle particelle ad alta energia, da questi idrocarburi creati dalle stelle morenti. Diciamo un universo che profuma di officina meccanica, una scoperta che diciamo rende l'infinito incredibilmente anche tangibile e concreto, tangibile un po' come il ritmo che c'è qui su Radio San Marino nel nostro venerdì, dove dai, diamo in qualche modo inizio al weekend. Arriva Samurai J con

0: facciamo spazio in scaletta per un'uscita freschissima che ci invita a non prenderci troppo sul serio. I protagonisti sono i pinguini tattici nucleari e sapete, loro sanno trasformare le goffaggini in inni da cantare a squarciagola. Anzi, questo brano parla proprio dell'incapacità cronica di trovare le parole giuste quando si ha palesemente torto. E allora si intitola Sorry, scusa, lo siento.
1: Ascolti i successi di domani.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora prendiamo il carrello e andiamo da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio, dar maggior valore alla tua spesa con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica San Marinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero, Vignali al chilo, scontato del 40%. E noi invece ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, che se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre a dogana anche la domenica. Ed ora invece ci facciamo una bella scorpacciata di musica con la nostra compilation protagonista Fulminacci, Maledetto Me, Poi Questa È La Mia Vita di Ligabue, ad aprire anni 90, Lene Marlin, Sitting Down Here.

stile di Ligabue con Questa è la mia vita. E a proposito di vita, di percorsi di vita, di strade scelte, pensate che gli urbanisti, gli architetti conoscono molto bene un fenomeno affascinante chiamato linee di desiderio, cioè si tratta di quei piccoli sentieri di terra battuta che si creano nei parchi oppure nelle aiuole perché le persone decidono spontaneamente di camminare proprio fuori dal marciapiede lastricato, quindi tagliando per il prato proprio per risparmiare tempo oppure per seguire un percorso più logico. Quindi invece di recintare queste zone e sgridare ovviamente i pedoni, le città più intelligenti del nord Europa oggi aspettano di vedere dove proprio si formano queste linee del prato e solo dopo asfaltano esattamente quel tracciato. Ed è insomma la dimostrazione pratica poi che in qualche modo il design rigido deve arrendersi all'istinto umano. La strada migliore molto spesso è quella che ci creiamo noi camminando, ecco, fuori dagli schemi imposti. Mi piace questa bella immagine proprio da club del bicchiere mezzo pieno. E fuori dagli schemi arriva anche un successo incredibile, One Republic con Need Your Love.

Antonello Venditti con In questo mondo di ladri, protagonista della ultima nostra collection insieme per quel che riguarda noi qui della tribù del bicchiere mezzo pieno. E diciamo che ovviamente mi accorgo che i nostri minuti si sono letteralmente volatilizzati, il mezzogiorno è proprio lì, no? A reclamare il suo spazio, e è tempo per noi di chiudere questo collegamento e prepararci per il fine settimana. Spero davvero di essere stata, insomma, un buon filtro contro i pensieri pesanti. Abbiamo fatto un giro panoramico bellissimo oggi, dai forum dove si cerca il talento più inutile del mondo, al Giappone dei robot pilotati con lo sguardo per abbattere le barriere. Abbiamo sorriso per la città norvegese dove, insomma, non si può morire, e annusato anche l'odore di metallo e bruciacchiato dello spazio. Insomma, ricordatevi che c'è sempre una prospettiva inaspettata

guardare le cose. Io vi ringrazio di cuore per l'affetto, per essere stati al gioco con noi. Vi auguro un pranzo sereno e un weekend tutto da godere. Io vi saluto, ma ci sentiamo anche domani nel pomeriggio a partire dalle 15, pure domenica, quindi non vi lascio soli nemmeno un momento. E però per salutarvi vi lascio in buonissima compagnia, la voce è quella di Tommaso Paradiso nel nostro venerdì mattina con i Romantici. Ciao a tutti, a presto.

buongiorno. È mezzogiorno. Ascolta con noi i successi più forti senza pausa.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
2: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Sato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno.

0: giorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
2: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Cerco

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Ascolti i successi di domani. Novità.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bentrovati, sono le 13.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio San Marino da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì con sole assoluto protagonista sull'Emilia Romagna e sulle Alte Marche, con temperature massime che saranno in flessione di qualche grado. Caldo sì, ma senza particolari eccessi, sarà infatti decisamente più sopportabile, con valori infatti che saranno intorno ai 29-30 gradi. La ventilazione inoltre sarà debole e con mare Adriatico che risulterà calmo o poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Forza e coraggio, dai che venerdì, ma come suona bene, venerdì. Provate a ripeterlo a voce alta se avete un momento, no, di quelli un po' complicati, perché arriva, no, durante la giornata, quel momento che dici uffa, un po' il caldo che naturalmente ci rema contro in questo periodo. Il momento è topico, siamo sullo zenith di questa giornata naturalmente, quindi non so, seduti a mangiare qualcosa, beh, anche quello, no, è importante assolutamente. C'è chi ha già fatto, chi ha fatto un po' prima perché sta per cominciare il turno del pomeriggio. Il fatto è che c'è il fine settimana che ci sta aspettando e spero sia il valore aggiunto, ecco, di questo preciso momento della vostra esistenza, oltre al fatto che avete scelto la compagnia di Radio San Marino, nella fattispecie di Roberto Bagazzoli, questo almeno fino a questo venerdì, perché da lunedì ritroverete poi Irol ad accompagnarvi, che torna dalle vacanze bello riposato. Ah, lui si è anche abbronzato, poi insomma ne parleremo. Nel frattempo, fra poco ritroviamo Carmen Con

No, poi ti ricapita una canzone come questa, fiori d'arancio, pensi all'arancio, pensi all'arancia, pensi alla vitamina C e pensi a questa settimana che è stata la settimana ufficiale della raucedine per quanto mi riguarda, una situazione veramente imbarazzante. No, io ho passato l'inverno senza avere niente, poi ho fatto un accumulo tutto in una volta e quindi eccomi qua, insomma, al vostro fianco. Ho delapidato un patrimonio fra spruzzini, fra naturalmente no sciroppini, una cosa veramente terribile, aerosol, una cosa veramente da cui fatico a tirarmene fuori, ma vabbè, insomma, ci sta. Arriva un momento dell'anno in cui le difese immunitarie magari ti lasciano in braghe di tela e allora te la devi un po' cavare da solo. A proposito di cavarsela da soli, è un orario questo un po' topico, si sta tornando anche da scuola probabilmente, no? E c'è questo odore acre, direi, perché al momento ci risulta così. Poi lo rimpiangeremo nel corso degli anni, diventando più grandi, crescendo, dicevamo l'odore acre degli esami di maturità, le tensioni che si vivono in questo periodo, tutto quello che c'è da recuperare, se c'è qualcosa da recuperare, ma soprattutto la preparazione che vi sembrerà sempre, a meno che siete degli spavaldi sfacciati, mai completa, no? Non vi sentirete mai pronti fino anche al giorno in cui avrete il colloquio. Forza e coraggio, vi sostengo adesso con Biagio Antonacci e You and Me.

Su Radio San Marino, la pausa pranzo insieme a Roberto Bagazzoli, James Blunt e Stay the Night, ben trovati. Se avete fra i 20 e i 35 anni e vi piace la musica, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica. L'appuntamento è per sabato 20 giugno alle 15 presso gli studi di San Marino RTV. Vi basta scrivere un'email a produzione@sanmarinortv.sm o potete inviare un messaggio attraverso WhatsApp al 335 104 102 e 7 con i vostri dati entro e non oltre

il 14 giugno prossimo, quindi organizzatevi perché è veramente una gran bella occasione questa, e anche per incontrare Morgan. Paola Iezzi, stessa direzione su Radio San Marino, adesso.

0: Diciamo la musica è quella giusta, no? UB40 Can Help Falling in Love, per deviare il rientro verso casa, no? Perché adesso vi immagino appena finito di lavorare, no? Siete in pausa pranzo, state andando a casa per mangiare qualcosa, però per strada c'è questo tempo un po' balordo, devo dire, almeno all'inizio della giornata, che però chiama, no? L'evasione, chiama il taglio la corda, chiama e ti devia, avendo il mare magari due passi, ad andare, non so, se non proprio in spiaggia, a mangiarsi una piada al volo, no? Sai, quelle cose, però vista mare, respirando no? questa meravigliosa salsedine, insomma. Chiamatemi pure diavolaccio. Adesso non so come siete organizzati, ma sto pensando anche a chi magari fa rappresentante, è in zona in queste ore, per cui ecco, un'altra bella opportunità per una bella evasione. Tagliate la corda e chi si è visto vi recupereranno, dal momento in cui naturalmente c'è quel famoso obbligo di reperibilità, e allora è davvero un altro paio di maniche. È Marcomi adesso con Vacci Piano su San Marino.
1: Scusa.

0: Diamo spazio adesso alle canzoni nuove. Questa è la vetrina in cui le mettiamo ovviamente in bella vista. Il resto poi sarà un bel percorso scalando le classifiche, fra cui anche la nostra, la Top 50 che trovate nel weekend con Brunello Golini. È una bella coppia questa, che si è formata. Sono esattamente Zerb e Rita Ora. La canzone è It's Not Love, ora su San Marino.
1: Ascolti i successi.

E come per magia, dopo la novità, il momento della compilation, fra poco ritroveremo Francesco Gabbani con Summer Funk, i Cardigan di Erase and Rewind. Cominciamo intanto con Drake.

La vedo bene, una canzone come questa con cui abbiamo chiuso la nostra compilation Cardigans con Erasing Rewind. È una di quelle canzoni, no, che agevolano quella che può essere ovviamente una distensione per rilassarsi un po', per ricaricarsi prima di affrontare la seconda parte della giornata lavorativa. In questo caso può accadere o a casa, belli, tranquilli, radio accesa in sottofondo, nient'altro di impegnativo, forse anche una tapparella mezza via per un riposino, no, per una pulsadina, come dicono in Trentino, di quelle precise, o in alternativa, naturalmente, non so se siete in macchina in questo momento perché c'è chi gira, che fa il rappresentante, c'ha quel momento di tranquillità isolandosi dal resto del mondo, dai clienti, staccando per un attimo il telefono, ecco, entrando in quella dimensione che può essere, appunto, dicevamo, di ricarica, anche se sa molto di device tecnologico, ma è così, il cervello ha proprio veramente bisogno di ricaricarsi. Facciamolo con Marco Corona, allora, in Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è.

su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
4: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
5: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Cerco Wellness.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
3: La notizia passa di bocca in bocca.
4: Come, come?
3: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
4: Perché?
3: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
4: Oh, finalmente!
3: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
4: Oh!
3: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
4: Va bene.
3: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
5: Pronti per farci un viaggio nel tempo adesso?

0: grazie alla nostra collection. Io ho questo senso di riverenza per quanto riguarda gli anni Ottanta, a cui sono particolarmente grato anche per il percorso lavorativo che ha fatto. Proprio dal 1983 andiamo a ripescare un'altra di quelle canzoni che hanno fatto la storia.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

L'era era quella delle TV con i video musicali e c'erano anche i Kaja Gugu che abbiamo ritrovato con Tushai dal 1983. Siete su Radio San Marino, pausa pranzo insieme a Roberto Bagazzoli fino alle 15.30. Parliamo a questo punto di un evento di cui io non sono stato informato perché è stato ieri, ecco, però insomma è una scorrettezza questa. Del resto è chiaro, no, che dove se magna io ci devo sempre essere, perché ieri è stata la giornata praticamente dell'hamburger, il panino con la carne famoso in tutto il mondo che si celebra ogni anno, segnate con le agende elettroniche, forza, 28 maggio. In Italia se ne consumano 250 milioni, piace ai buongustai di tutte le età, se ne contano 1000 declinazioni, ma attenzione alla cottura, il pane non è un dettaglio e può fare la differenza, gli abbinamenti sono infiniti ma è severamente proibito snaturarne il gusto. È vero, però c'è qualcuno che ne ha fatto veramente quasi una fede dell'hamburger, no? Ci sono poi alcuni luoghi veramente specializzati che fanno delle cose inimmaginabili. Mi è capitato, insomma, devo dire la verità, anche se poi ultimamente ho un po' cambiato modo per nutrirmi. Temper City con Save Away su San Marino. Ben trovati.

Uelà, bentrovati, buon pomeriggio, sono le 14 su Radio San Marino, siete con Roberto Baghezzoli, scatta ufficialmente la nostra seconda ora insieme di questa pausa pranzo, che è l'ultima che condividiamo perché lunedì torna Irol, quindi le situazioni ritornano alla loro normalità. Nel frattempo, ecco, ci dobbiamo arrivare alla fine di questo venerdì Baghezzoli, animo! Dovrei fare i gargarismi con il jet fuel, ma finché non sbloccano lo stretto di Hormuz non me lo danno, non c'è niente da fare. Fra poco ritroviamo Dan Penn con You Don't Love Me No No No, subito Saif con Buona Domenica, ben trovati, buon ascolto.

0: Ci sono canzoni che fanno scattare l'ambientazione assolutamente Ciringhito, spiaggia, relax, abbronzatura, no? Nessun pensiero se non il cocktail da bere, le quattro chiacchiere da fare con la bella ragazza o il bel ragazzo di turno, ecco, ognuno sceglie poi per sé. Nel frattempo abbiamo ritrovato Dawn Penn che ha scatenato tutto questo. A quanto pare la musica ha questo grande potere. Era il 1994. Siete su Radio San Marino, la pausa pranzo con Roberto Bagazzoli fino alle 15:30, chiacchierando del più e del meno. Parliamo adesso dei repellenti. Io ho cominciato già una ricerca, devo sempre fare particolare attenzione perché ho una pelle molto delicata, per cui devo avere un occhio di riguardo su quello che uso. Ecco, è rimasto il napalm, naturalmente l'ultimo tentativo, perché era una cosa che mi aveva già insospettito, ma sembra che le zanzare siano in grado di abituarsi anche a quel tipo, ecco, di fragranza, chiamiamola, no? Ecco, e quindi si sono infurbite, e a quanto pare riescono a superare anche quelle barriere, sono satanate, cioè è uno dei gravi problemi che associo assolutamente sempre rigorosamente alla bella stagione, perché io sono proprio cibo prelibato per le zanzare, assolutamente sono un punta spilli. Cioè, dito nella piaga, la canzone giusta visto l'argomento, che fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

una bella coppia, decisamente anche molto ma molto elegante, Mary J. Blige e Tiziano Ferro, la canzone che abbiamo ritrovato in questo nostro pomeriggio Each Tear. Parliamo di robot umanoidi e modelle che si sono esibite sul palco durante il Mac 33 Physical Fashion Show al Galaxy Robot Park di Seoul in Corea del Sud lo scorso 28 maggio, organizzata da una società di intrattenimento tecnologico. Ecco, hanno fatto sfilare questi umanoidi, adesso voglio dire, no? Anche meno? Scusate, io queste evoluzioni non le capisco, soprattutto cominciano a scricchiolare dal momento che queste invenzioni diventano un po' un sostituto di quello che dovrebbe essere, no, appannaggio dell'uomo. Boh, non so, io ci sto dentro con una gran fatica, ma non è una questione che uno dice repelle quello che può essere un avanzamento anche tecnologico. No, ci sono delle cose che io purtroppo non riesco a capire, ma perché forse non sono dentro certe dinamiche, lo ammetto. Madonna, Sabrina Carpenter, ecco Bring Your Love.

Negramaro con l'Immenso, nell'attesa del loro tour estivo che almeno fino a qualche tempo fa era programmato come l'ultimo del gruppo, che si dovrebbe prendere una pausa, perché a me ste pause lasciano sempre un po' perplesso, no? Dice vabbè, ti sciogli, non ti sciogli, no, rimani in pausa perché devi capire, no, qual è la situazione, qual è la reazione poi da parte del pubblico, dei fans, nelle esperienze che diventano singole dei protagonisti, insomma, no, dei componenti del gruppo, per capire se poi ci sarà bisogno di integrare quando arriverà le bollette da pagare, perché poi è successo sempre un po' più o meno così, ogni volta che un gruppo ha deciso di sciogliersi poco dopo aver fatto un budget mostruoso. È capitato recentemente, la prima che mi viene in mente è quella dei Pooh, la situazione, no? Loro ultimo tour, ultimo disco, gente che si strappava le vesti e poi improvvisamente sono tornati come se niente fosse. Ecco, queste cose a me piacciono veramente poco. È una maniera per far passare l'amore in un certo qual modo, per un gruppo, per un cantante, insomma, chiunque esso sia. Miles Smith, Niall Horan, c'è un po' di polemica il venerdì, non lo so, dicevo Miles Smith, Niall Horan, ecco Drive Safe, siete su Radio San Marino.

Spazio ancora una volta alle novità, accade del resto ogni ora al trentesimo minuto. In questo venerdì andiamo a scoprire un'altra situazione, no? Un'altra bella novità che ha un bel cammino, direi, verso il numero uno anche della nostra classifica ufficiale che trovate nel weekend, ricordo, con Brunella e la nostra top 50. E allora c'è Irama, il suo nuovo singolo si intitola Cabana, lo ascoltiamo.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Da Titancop trovi tanti prodotti scontati con le tessere del risparmio, dai maggior valore alla tua spesa, più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titancop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 3 giugno acquista un'ortensia al prezzo di 9,90 euro. Una parte del ricavato della vendita verrà devoluto all'Associazione Oncologica San Marinese. Sostieni la ricerca delle cure oncologiche e i progetti di prevenzione sul territorio. Per i clienti Fidelity Più, fiocco di prosciutto intero Vignali al chilo, sconto 40%. Ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titancop compri bene, spendi smack e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titancop e la tua spesa sicura sempre, a Dogana anche la domenica.

Per segnalarvi domenica l'appuntamento con Rimini Antiqua, la mostra mercato dedicata ad antiquariato, modernariato e vintage, che ogni ultima domenica del mese richiama appassionati collezionisti e curiosi alla ricerca di oggetti unici e atmosfere dal fascino senza tempo. Ricordiamo che si svolge come sempre nel cuore pulsante della città, in piazza Tre Martiri, Corso d'Augusto, e nel primo tratto di via 4 Novembre offrirà ai visitatori una giornata all'insegna della scoperta fra pezzi rari, memorabilia e autentici tesori del passato.

0: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
1: Eh già.
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito.
1: Ciao Giacomino.
2: Dunque, giochi da tavolo anni 90, no. Perché non praticavo poco, quasi niente.
1: Sì.
2: Discorso diverso per i videogiochi, che ero grande frequentatore di...
1: Sale giochi.
2: Sale giochi, mi ricordo molto bene che giocavo in quel periodo a Street

0: Fighter 2 The World Warrior.
1: Grande.
0: Mamma mia, quante botte che ho tirato con quel gioco.
1: Ci credo.
0: È stato un picchiaduro che ha segnato un'epoca, si può dire.
1: Primi anni 90.
0: Mamma mia, quante botte. Il personaggio che mi piaceva usare di più poi era cosa? Era Guile, lì, l'americano, lo spazzone americano. Mi sembrava di essere trapiantato uno scopettone sulla testa. Poi non ho capito, in teoria doveva essere un pilota da caccia, mi sembra.
1: Sì, è vero,
0: come
1: è vero.
0: Cazzo faceva infilarsi il casco con un pezzettino di genere, non lo capirò mai. Lui, a proposito, ho avuto anche il coraggio di andare a vedere il film dal vivo con quel grandissimo,
1: ma è bruttissimo,
0: che è Jean-Claude Van Damme. Che se non fa vedere in ogni film le chiappe nude non è contento. Dio, ho visto poco tempo fa sto film, ho detto ma come c***o ho fatto a farmi piacere una roba, ma una boiata, una cagata del genere,
1: clamoroso.
0: Non capirò mai come,
1: credo,
0: ha fatto
1: uno dei
0: piacere,
1: più brutti degli anni 90. Sì.
0: Boh, dai, vabbè, tagliamo corto e barzelletta che non c'entra niente,
1: ma
0: dai, ce la butto lì. C'è sto vecchietto che passa per strada davanti a un bordello, da una finestra si affaccia una prostituta e lo chiama e fa: ehi nonno, ti vuoi divertire? E il vecchietto: no grazie, non posso, proprio non posso. Ma dai, vieni su, almeno proviamo. E questo vecchietto accetta, va su.
1: Sì.
0: Ma si rivela un amante incredibile, dura più di un'ora.
1: Ah però.
0: Dopo che hanno finito la prostituta. Ah però. E meno male che non potevi. E il vecchietto: no, guarda, non intendevo che non posso perché non ci riesco. Intendevo dire che non posso perché non posso pagare. Maledetta pensione. Ciao Marco, contatto tuo vita della Venna.
1: Grazie a Giacomo Murador, chiudiamo anche questa settimana di Stabiliamo un Contatto, lo facciamo sempre ogni venerdì con Nostalgia 90, un saluto anche agli amici della replica serale, se non vi è bastato, se volete ritrovare magari anche le vostre risposte, tutte le puntate nella sezione podcast sanmarinoRTV.sm. Grazie da Marco Corona, grazie Paolino Zanetti e buon proseguimento qui su Radio San Marino.

0: su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Yes, yes, yes, yes, yes, ci siamo amici, sono le 5 precise di questo pomeriggio, bel pomeriggio, anche perché il sole c'è, ma non è di quelli petulanti che ci sono stati nei giorni scorsi, che ci avevamo preso veramente alla sprovvista, non sapevamo come fare, le zanzare hanno fatto subito la gran festa, hanno fatto la ola, dice vabbè adesso ci pensiamo noi a far festeggiare loro l'arrivo della bella stagione, o quasi. No, per fortuna le cose sono molto più abbordabili, sarà così per tutto il weekend, spero e mi auguro di sì, ma di questo magari ne parleremo più avanti. Quello che c'è di certo è che abbiamo da passare insieme, se volete, un paio d'ore abbondanti con la nostra musica, i nostri successi, le notizie. Amici, parleremo di Elisa, la cantante Elisa intendo, con delle ottime notizie per chi volesse vederla e sentirla dal vivo, perché ci sono delle date molto vicine a noi e non anticipo altro. Ma parleremo anche di ritrovamenti di libretti bancari, così a sorpresa dopo una vita. A me non è mai capitato, ma vedremo un po' che è successo a questa persona. Intanto partiamo con Harry Styles, American Girls.

Biagio Antonacci ci aveva pensato prima di Sal Da Vinci, però si era un pochettino poco esposto, parlava solo di convivenza. Sal è andato veramente oltre. Allora 17.08, parliamo di un'altra grande artista italiana, amiche e amici di Radio San Marino, perché c'è questa notizia pazzesca che sta facendo fare i salti di gioia a tantissimi fan della musica italiana. Sono sicuro che farà battere il cuore anche a voi, perché sto per dirvi che Elisa, proprio lei, ecco, festeggerà ben 30 anni della sua carriera veramente incredibile, con tantissimi successi. Le sue canzoni, insomma, le conosciamo benissimo, e non lo farà con una festa intima tra amici, lo farà ovviamente in grande stile, perché su Instagram mi ha appena annunciato un super evento, una di quelle serate che sono destinate, secondo me, a rimanere nel tempo, e cioè un grandissimo concerto alla RCF Arena di Campovolo. E questa è la notizia, e la data sicuramente è di quelle da cerchiare subito col rosso sul calendario. 11 settembre, lo so, può sembrare strano, ma l'11 settembre per lei è importante. Tra l'altro stavo guardando il video, c'è lei che condivide tutta la sua emozione, ha gli occhi letteralmente lucidi, e proprio non riesce a crederci, aggiungendo poi che insieme ai suoi fan è arrivata qui per scrivere un pezzo di storia. Queste sono le sue parole. Come si chiamerà questo live? Si chiamerà semplicemente Soundtrack Live 97-27. 27 ovviamente è l'anno 27, si pronuncia come un viaggio mare.

logico. Mi raccomando, preparatevi perché sarà importante. 11 settembre 2027, c'è da attendere, ma come tutti i grandi eventi devono essere preparati per tempo, e anche voi. Intanto Tiziano Ferro e Lazza.

Ma vi ricordate di questa fantastica collaborazione di due fantastiche donne, insomma, fatemelo dire, Miley Cyrus e Dua Lipa, due superstar globali, e quella volta, insomma, fecero le cose in grande con questa canzone. Sono passati già 6 anni, però certe immagini sono rimaste particolarmente impresse. Allora, sono intanto le 17:15 di questo finalmente venerdì, e tra l'altro l'ultimo venerdì del mese di maggio che ci siamo liquidati velocemente, e va bene così, non ci mancherà per niente, anche perché arriva giugno, arriveranno per molti anche le agognate ferie, per alcuni semplicemente i ponti. Ce n'è uno molto importante che riguarda ovviamente gli amici che ci ascoltano dall'Italia: il 2 giugno ci si potrà, insomma, divertire parecchio, ma anche qui in Repubblica il 4 di giugno è festa, sarà la festa del Corpus Domini, verrà di giovedì se non mi sbaglio, e per molti potrebbe essere anche questa una bella occasione per allungare un bel ponticello. Ci starei già pensando? Forse sì, anche perché il tempo dovrebbe tenere, potrebbe essere l'occasione per la prima uscita ufficiale, perché no? Intanto siamo già in vacanza con questi suoni pieni di calore e anche un po' di saudagi, e soprattutto

0: sono cover e cover, questa è venuta molto bene quella volta, del New York and Soul, di un successo in origine addirittura dei 70, questo invece uscì un paio di ventenni dopo. No, vent'anni dopo sicuramente. Allora amici, una cosa molto importante: se avete tra i 20 e i 35 anni, vi piace la musica, immagino di sì, vi invitiamo alla registrazione dello show di Morgan, il libertario della musica, quando sarà sabato 20 giugno alle 15 qui negli studi di San Marino RTV. Quindi se volete partecipare, gratis peraltro, potete scrivere una mail a questo indirizzo, prendete nota: produzione@sanmarinortv.sm, oppure semplicemente con un messaggio WhatsApp al numero di Radio San Marino, ovvero 335 104 1027. Ovviamente mettete i vostri dati, però fate in fretta perché tutto si chiuderà entro il 14 giugno. Io chiamerei, o meglio io manderei il messaggio subito per essere sicuri, perché i posti andranno veramente esauriti in poco tempo. Shaquille Lauro.
1: E ciao,

Beh, lui è rude col cuore di burro, ormai l'abbiamo sgamato da tempo, il buon Achille Lauro con la sua Comuni Immortali, non ci frega più, bellissime le sue canzoni, ma siamo altrettanto contenti di scoprire la canzone che ci porterà dritti all'estate di Noemi. Beh, l'attendevamo, diciamo che la verità, le avvisaglie c'erano tutte, noi un po' diciamo lo sapevamo, però adesso ve lo facciamo sentire con piacere, anche perché ha un bel ritmo, ha un bel tiro e vi racconta una storia che magari è comune a molti di noi. E allora tu cosa fai questa sera? C'è Noemi. Ascolta.

La nuova di Noemi, Tu cosa fai stasera? E la canteremo molto, secondo me. Non ci vorrà molto che la impareremo a memoria. Intanto, avete presente quando uno compra l'auto nuova, non vede l'ora di portarsela a casa? Ecco, dimenticatelo, perché in Kansas è successo qualcosa di molto diverso. Perché c'è questo signore, un cliente, che dovrà avere ancora un po' di pazienza, perché il suo pick-up, che aveva comprato nuovo di zecca, è stato, diciamo, requisito da dei tordi. Sì, sì. Intenso gli uccellini, no? Sono dei tordi migratori che hanno scelto proprio la sua macchina, anzi una delle sue ruote, per farci il nido. Non sto parlando di due rametti buttati lì, no no, nido completo, quattro uova, famiglia già sistemata. E lì è successo il problema, sapete perché? Perché in America questi volatili sono protetti da una legge federale molto severa. Tradotto, se mi sposti la macchina rischi di disturbare il nido e quindi non puoi farlo, scattano multe, cose del genere. Quindi potete immaginare una situazione abbastanza bizzarra con questo pick up pagato, pronto per la consegna, lucidato, perfetto, però lì immobile, incatenato, perché nel frattempo mi è diventata praticamente una nursery. La cosa più simpatica è che quelli della concessionaria ormai si sono affezionati, perché seguono proprio la crescita dei piccioncini, come si chiamano, i tordini, non lo so, comunque pubblicano le foto, video, hanno un sacco di follower. Però alla fine, a parte il sorriso, ci fa pensare una cosa questa storia: ogni tanto i ritmi li decide madre natura, noi possiamo solo aspettare che i piccoli imparino a volare, e anche il signore con la macchina, insomma, se la prenderà fra qualche giorno. Intanto noi voliamo su tre successi di fila con Irama con Cabana, Marco Mengoni, Due vite, e cominciamo con i Benz Brothers, Carry On.

0: Questa è la compilation di Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Vivi i nostri successi insieme a
0: Gigi Restivo.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso.

Beh, insomma, una canzone come questa non solo ci emoziona sempre, ma anche se è uscita soltanto 3 anni fa, la ricordiamo benissimo, Di Marco, è diventata un piccolo classico, ecco, viene suonata sempre quando abbiamo bisogno di un boost, diciamo, di anima, di amore, insomma, due vite. Beh, troppe emozioni per essere un venerdì pomeriggio, venerdì sera, va bene, ci tranquillizziamo subito, vi riporto subito con i piedi per terra ricordandovi che questo ovviamente è Radio San Marino, io sono Gigi Restivo, ma questo è secondario, l'importante è stare tutti quanti insieme, seguire la nostra musica e anche interagire, perché se volete potete sempre entrare dalla porta principale, che è il nostro WhatsApp, lo ricordiamo spesso e volentieri, lo faccio anche adesso, ed è il 335 104 1027. Se vi scappa un messaggio, anche per raccontarci un po' se avete programmato qualcosa per il weekend che oramai è lì, ci sta bussando la porta e noi siamo pronti ad aprire, no? 335 104 1027. Nel frattempo il potenziale di Somber lo conoscevamo, ma adesso più chiaro, infatti questa è Potential.

Su Radio San Marino, una grande novità. Torna la magia del symbol. La musica delle tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol.

0: su Radio San Marino.
1: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini. Cerco

0: Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me.
4: Dall'11 al 31 maggio, Dash liquido lavatrice 23 lavaggi tripacco a soli 11,99 euro.
5: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: La nostra macchina del tempo ci porta precisamente nel 1983 per riscoprire un appello saluto, ve lo dico, firmato da quel genio polistrumentista di Mike Oldfield. Allora, se vi dico questo nome, probabilmente molti di voi avrete pensato alla famosissima Moonlight Shadow, ma sempre nello stesso album c'era questa delizia, Foreign Affair.
11: Rivivi insieme a noi le

Niente finisce, ma tutto continua, anzi ricomincia alle 18 in punto. Amici e amiche, questa è Radio San Marino e io sono Gigi Restivo. Prima, se eravate all'ascolto, parlavamo delle zanzare che sono arrivate puntuali con i primi caldi. Io ricordo una città infestata come non mai di zanzare, e che zanzare, erano dei mostri praticamente, ed è Milano. Non me ne vogliate, amici milanesi, però ricordo un'estate incredibile. Ma ecco, Milano non c'è solo questo, c'è anche una bellissima cosa che è la Galleria Vittorio Emanuele, con dentro, sapete, un famoso toro. È successa una cosa carina. Il toro porta fortuna, vi racconto poi.

Provarci sempre e rendersi mai, come diceva la mitica. Allora, c'è una cosa che a Milano chi ci va fa sempre, milanesi, turisti, gente famosa, chiunque passi nella famosa galleria Vittorio Emanuele, cosa fai? Arrivi a metà e guardi il famoso toro, quel mosaico che sta per terra, in centro un po' a sinistra, e che si fa? Parte il rito, e cioè tallone appoggiato e giro su se stessi, e proprio lì, nei gioielli di famiglia, poverino, povero toro, perché si dice che questo porti fortuna, e diciamo che l'abbiamo fatto veramente tutti, solo che in effetti dopo tanto tanto tempo, anzi anni, c'è più di un secolo di gente che gira sempre sullo stesso punto, proprio lì, e il povero toro ha iniziato letteralmente a consumarsi proprio quelle cose lì, insomma. Pensateci, cioè questo mosaico si è scavato di 2,5 centimetri, cioè una specie di buca praticamente, quindi il comune che sta facendo è dovuto intervenire proprio in questi giorni per restaurarlo. In realtà è una cosa che si fa sistematicamente e quindi è stato fatto non so quante volte, perché sto toro, insomma, si creano i crateri decisamente, e ovviamente tutto sotto gli occhi dei passanti che quella volta lì non possono esibirsi nel solito giro in galleria. Fa sorridere perché è uno di quei gesti che si fa senza pensarci. Vai a Milano, dici aspetta un attimo che faccio due giri del toro, e sì, insomma sarà scaramantico, sarà tradizione, e alla fine milioni di persone tutte quante insieme, insomma, sono riuscite a consumare il mosaico proprio lì.

Ma che meraviglia, Sheryl Crow. Lei normalmente fa musica country, però questa volta ci regalava questo blues fantastico, If It Makes You Happy, su Radio San Marino. Allora arrivano i messaggi al 335 104 127 alle 18:15 e anche abbondanti secondi. Saluto Martina da Bellaria che scrive: sono in macchina, non sono partita, però stacco tutto, stasera cena vista mare. Martina, hai già vinto il venerdì, così non ci sono discussioni. Poi una serata come questa ci sta, le prime cene all'aperto, che meraviglia. Luca da Faenza, ciao. Allora, mi dice che è ancora in negozio, San Marino mi salva il pomeriggio. Luca, resisti, che il weekend praticamente è dietro l'angolo, siamo già tutti quanti in quella modalità. Saluto anche Davide, che è di Urbino ma si trova qui a San Marino. Sto partendo adesso, ritorno a casa, spero di non trovare traffico. No, traffico, oddio, un pochino sì, anche perché in zona ci sono diversi eventi di grande spessore che richiamano un sacco di gente. Vasco Rossi in primis, ma c'è anche Rimini Wellness, insomma. Coraggio, il weekend arriva per tutti, buon divertimento con Radio San Marino e con Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento.

Allora, ci sono bellissime novità che riguardano Lewis Capaldi ed è un vero sollievo poterlo dire così ad alta voce, perché sapete, dopo quel lungo stop nel 2023, ricorderete il momento molto toccante al Festival di Glastonbury, ha dovuto fermarsi quella volta perché non stava bene, da lì un lungo periodo di fermo, e Lewis Capaldi è tornato ed è in pienissima attività, ha rotto il silenzio discografico con un bel EP e vi do una bella notizia per tutti i fan dello Stivale, perché ci sarà la possibilità presto di vederlo live, e se dico presto è veramente presto, il 17 giugno alla Fiera di Milano, dove si esibirà per un unico e immagino ormai attesissimo concerto, tra l'altro aperto dai Temper City, che sono quelli che abbiamo conosciuto recentemente, li suoniamo tantissimo, tra l'altro stanno appunto delle special guest, quindi bentornato a live Lewis Capaldi, mi raccomando, in bocca al lupo e subito Miles Smith.

0: Mike Smith e Niall Horan insieme per Drive Safe, e oggi, venerdì 29 maggio, mi esce anche il nuovo DJ Axe, che ha un titolo che già fa capire che siamo nel suo mondo, ve lo dico. Presa in giro, ironia, un po' di nostalgia e poi quel modo tutto suo poi di raccontarci delle cose che non sono soltanto frivole, perché ti strappa un sorriso, ti fa muovere la testa e poi magari ti lascia anche qualcosa addosso. Sarà anche così per la nuova? Intanto noi ce la sentiamo. J-Ax, questa IPIO, però anche no.
1: Ascolti i successi di

sì, invece sì, la nuova di J-Ax ce la sentiremo per un po', secondo me, ho questo vago sentore. E invece vi devo raccontare una di quelle storie, amiche e amici di Radio San Marino, che sembra inventata, invece è vera. Praticamente c'è questa signora, una signora pensionata di Fermo, che trova una vecchia scatola di biscotti in casa. E già questa cosa, dice, vabbè, chi ci sarà mai là dentro? Boh. E invece dentro ci trova dei libretti bancari. Parliamo di roba vecchia, proprio degli anni 60 e 70, quindi con cifre che oggi farebbero sorridere probabilmente, espressi in lire, però lei giustamente dice, ma guarda, meglio chiedere a qualcuno che ne capisce, e allora va a dirlo agli avvocati, ai suoi legali, e qui arriva il colpo di scena, perché da una prima valutazione quei libretti oggi, nel 2026, potrebbero valere molto di più, diciamo intorno ai 73.000 euro, cioè dentro una scatola di biscotti, avete capito? Oh, adesso bisogna un po' verificare, perché c'è il tema della prescrizione, non so se lo sapete, ma sono passati molti, molti anni, molti decenni, ma c'è anche una norma del codice civile italiano che lascia uno spiraglio, quindi non è esattamente tutto chiuso. Ecco, la cosa interessante è che non è un caso isolato, perché pare che ci siano in giro milioni di titoli dormienti, li chiamano così, insomma sono soldi che sono dimenticati chissà dove. Insomma, morale un po' curiosa, ogni tanto vale la pena controllare cose vecchie, cassette, scatole vecchie in soffitta, sa mai che potresti trovare non solo dei biscotti come in questo caso. Di sicuro la sorpresa è che ci sono tre successi senza pausa per noi, con Fulminacci, Maledetto Me, Sam Smith, Too Good at Goodbyes. Cominciamo con Smoke City.

0: l'agenda di Radio San Marino.
1: Allora amici, pronti per fare una panoramica delle cose belle da fare prossimamente nel nostro territorio e saltando a pie pari ovviamente il grande evento di Vasco Rossi di cui abbiamo ampiamente parlato e chi è interessato è già lì da molto tempo, lo sappiamo. Prepariamoci comunque perché sarà un periodo molto caldo per la musica, perché il calendario è molto ricco. Il prossimo sarà il 7 giugno, mettetelo a mente, a Rimini, perché arriverà ancora Energia, questa volta con Achille Lauro, assolutamente imperdibile. Per i ticket che sono rimasti, secondo me toccherà fare un po' in fretta.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Torniamo indietro, ma lo facciamo in maniera bella, perché ci ascoltiamo un pezzo che è praticamente una fotografia dell'Italia, ma fatta alla maniera di Franco Battiato, cioè ironia, lucidità e un modo di dire le cose che ancora oggi, amici, suona assolutamente attuale. Canzone leggera, giocosa, ma che in realtà Bandiera Bianca.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Pochi istanti alle 19, torniamo in redazione.
13: Radio San Marino, le notizie.
14: Buonasera da Luca Salvatori e benvenuti all'appuntamento con le notizie di Radio San Marino. Si è spenta dopo una lunga malattia all'età di 63 anni Mariella Mularoni, segretario di Stato per la Sanità. Era stata anche capitano reggente nel semestre 1 ottobre 2019 e 1 aprile 2020, oltre che consigliere per diverse legislature nelle file del Partito Democratico Cristiano Sammarinese, a cui era iscritta dal 1994. Messaggi di cordoglio da parte delle principali istituzioni sammarinesi, a partire dalla reggenza, ma anche tanti messaggi di cordoglio da partiti, sindacati, mondo associativo. Nata a San Marino il 15 ottobre 1962, lascia due figlie. Dal 1987 era insegnante di lingua inglese alla scuola media e alla scuola superiore. Governo e parti sociali hanno concordato il testo di un progetto di legge sulla prevenzione e il contrasto della violenza e delle molestie nei luoghi di lavoro. Arriverà in consiglio nella sessione di giugno. Il testo del progetto di legge, definito in un anno di concertazione al tavolo tecnico tra governo, sindacati e parti datoriali, attua i dettami della Convenzione 190 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Due le principali novità introdotte: le dimissioni per giusta causa, con la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali, e congedi retribuiti per chi è vittima di violenza domestica. Siamo agli esteri, minacce da Mosca dopo il drone russo precipitato in Romania e le condanne unanimi da NATO ed Europa. Parla Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, e dice ai cittadini dei paesi dell'Unione Europea: sappiate che le vostre autorità sono entrate unilateralmente in guerra con la Russia, quindi siate vigili e non sorprendetevi di nulla, il sonno tranquillo è finito, ma sapete a chi chiedere spiegazioni. Ora le notizie dalla regione: i tre ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino ad un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minacce aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Al più giovane la procura per i minorenni di Bologna contesta anche le lesioni aggravate dall'uso di arma impropria per aver colpito con la cintura e la fibbia in metallo uno dei professori al torace. Chiudiamo con lo sport. Sepp Kuss vince il tappone dolomitico del Giro d'Italia, la 19ª frazione da Feltre ai piani di Pezzedo. Dopo una giornata in fuga, lo statunitense arriva davanti a Derek Gay e a Giulio Ciccone, che si prende la maglia azzurra di miglior scalatore. Tra gli uomini di classifica controlla il vantaggio Jonas Vingegaard, che resta dunque in maglia rosa, mentre Jay Hindley scavalca al terzo posto Timen Arensman. Questa era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buona serata.
13: Radio San Marino, meteo.
15: Amici di Radio San Marino, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo in Emilia Romagna. Per questo sabato e domenica prevediamo tanto sole, ma anche con il caldo che torna a intensificarsi, temperature massime che torneranno anche ad avvicinarsi ai 34-35 gradi. E poi attenzione, lunedì e martedì giornate più variabili. Nelle ore pomeridiane e serali passeranno dei temporali, fenomeni magari di breve durata, ma ripeto, lunedì e martedì un po' più di instabilità e a quel punto anche con il rischio della grandine. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
16: I'm
12: amici, amici, buona serata e buona serata a tutti gli amici che soprattutto hanno acceso la radio adesso perché sono entrati in auto. Finalmente basta, stop con la settimana lavorativa. C'è una prateria di weekend, come avete sentito, anche baciato dal bel tempo, anche molto caldo per la verità, ma tutti sono contenti perché andranno moltissimi al concerto di Vasco sia stasera che domani. Sapete che ascoltare musica non fa bene soltanto all'umore ma anche al corpo? Ecco, non è tempo perso, fra poco vi parlerò proprio di questa ricerca che finalmente mette nero su bianco una cosa che probabilmente già sospettavamo. Ne parliamo qui.

cuore in questo momento vicino allo Stadio Neri di Rimini, per Vasco ovviamente, e un saluto a tanti amici che sono lì appostati da chissà quanto tempo. Sarete premiati da uno spettacolo delle emozioni fortissime fra qualche ora. Intanto ci sono cose come la musica che facciamo semplicemente per stare bene, invece magari fanno bene anche al nostro corpo, appunto, perché andare a un concerto, come nel caso di stasera e altri, vedere invece, non so, una mostra, fare fotografie, semplicemente cantare sotto la doccia, ecco, sono piccole cose che facciamo normalmente, ma non sono tempo perso, perché secondo questa ricerca inglese ha scoperto che le persone che coltivano questi interessi, che possono essere artistici, culturali, ecco, sembrano invecchiare più lentamente, proprio dal punto di vista fisico, biologico, cioè addirittura benefici paragonabili a quelli dell'attività fisica. Ma insomma, allora potevate dircelo. La cosa interessante è che non si parla solo di grandi eventi tipo quello di stasera, ma anche cose magari piccole, cantare, dicevo, disegnare e visitare un bel museo ogni tanto, andare al cinema fa benissimo, decisamente, anche ascoltare un album senza fare altro, tipo scrollare il cellulare per intenderci, ci stimola, ci emoziona, e evidentemente il nostro cervello cambia un po' il modo in cui affrontiamo le giornate. Alla fine la cultura, mi pare di capire, che non è soltanto meravigliarsi, soltanto sapere cose, ma anche avere emozioni, avere sempre quella curiosità, magari proprio quello che ci tiene più giovani. Per esempio ascoltare questa canzone delicatissima, Drop Dead, Olivia Rodrigo. I know.

insieme a Imagine Dragons su Radio San Marino per catapultarci invece su una delle novità che da una settimana a questa parte già si fa cantare tantissimo. Amici, se ci sono di mezzo i Pinguini Tattici Nucleari non ce n'è per nessuno, perché come pochi sanno mescolare l'alto e il basso, la leggerezza e anche qualche pensiero un attimo più profondo, e non ce ne accorgiamo neppure. E anche in questo caso sono tre parole, tre volte per dire la stessa cosa: sorry, scusa, lo sento. I Pinguini.

Che eleganza, amici, eh? Beh, oggi ci salutiamo molto molto bene con questo spettacolo di fine anni 90 con i Brand Band 2000 di Drinking in LA. E buon aperitivo, a proposito, magari non sarà in LA, sarà San Marino, sarà Rimini, sarà Cesena, Ravenna, volevamo mettere. Cosa abbiamo in confronto, eh? Molto di più. Allora, amici, grazie di tutto, ci sentiamo intanto domenica alle 13. Buon Vasco per chi ci sarà e rimaniamo ancora insieme qui. Ciao!

0: tuo negozio di elettronica di fiducia, sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno. È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
5: Hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da più me.
7: Dall'11 al 31 maggio, Gilli detergente intimo 200 ml, bipacco a soli 4,99 euro.
8: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
9: Rimini Wellness accende l'estate. L'evento internazionale per fitness, sport e benessere torna dal 28 al 31 maggio alla Fiera di Rimini e sulla Riviera. Rimini Wellness è firmato Italian Exhibition Group. Ticket su riminiwellness.com. Cerco

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino all'11 giugno cambia TV, fai gol. Con l'acquisto di un modello nuovo valutiamo fino a 300 euro il tuo TV. Free Shop, al passo con te.
2: Ascolta con noi i successi più forti senza pausa. Senza

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è...

0: Breve interruzione per dirvi se stabiliamo un contatto oggi.
1: Ok, allora oggi ci vorremmo fare
2: Cacchi d'amore. Corona, non ci siamo, no. Ok? Non ci siamo.
0: No, no, invece ci siamo. Tra poco Marco Corona e Paolino Zanetti qui su Radio San Marino. Stabiliamo un contatto.
3: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: San Marino Super Hits tornerà in onda domani alle 9. Super Hits.
1: Perché tra poco comincia la versione rewind, stabiliamo un contatto, sono le 20.

0: Avanti.
1: Sono Paolino.
0: Sì.
1: Posso lanciare un sondaggino degli anni novantino?
0: Altra rima?
1: Che stai pensando che sono un cretino.
0: Esatto.
1: Però, caro Marco, volevo lanciare un sondaggione per la nostra nostalgia 90 del venerdì.
0: Sì,
1: dunque.
0: Vai. Dunque,
1: qualche sondaggio fa abbiamo chiesto qual era il vostro giocattolo anni 90 preferito. Adesso io vorrei fare una cosa simile,
0: sì,
1: ma dedicata ai giochi di società barra videogiochi. Diteci un solo gioco da tavolo preferito vostro che giocavate negli anni 90, che sia degli anni 90, se no ecco.
0: Sono pronto a bazzare.
1: O un solo videogioco degli anni 90. Quindi potete dirci un solo gioco da tavolo e o un solo videogioco degli anni 90 a cui che era il vostro preferito. Come sempre, ditecelo con un messaggio, o meglio una nota vocale WhatsApp, al 335-104-1027. Ciao Marchito, contatto esaurito.
0: Si sente.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao Marchino. Ciao.
2: Sono pronta a sentire il buzz.
0: Eh sì, perché questo è il mio divertimento. Il venerdì, quando sbagliate decennio, intervengo io con...
3: Dai, dai, bazzami, dai, bazzami. Oddio, che ansia sto sondaggione.
0: Sì, perché non è semplice trovare un gioco da tavolo o un videogame preferito degli anni 90. Ma è questo il difficile. Provate a raccontarcelo al 335 104 1027.

0: che fresca!
1: È tornato a stabiliamo un contatto per voi su Radio San Marino, tra l'altro oggi con l'appuntamento dedicato a Nostalgia 90, avete capito?
2: Praticamente sono andato ad oggi, usciamo da dire qua il baciacle giughimi,
1: come baciacle?
2: Che è 90,
1: ma cosa
2: c'è dice? Computers.
1: Computers?
2: C'è come Sega Mega Drive.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: Guarda, ma chi è? Ok, Burdell.
1: Ciao Sam.
2: Sintendo.
1: Va bene.
3: Ah sì, ma come cazzo parli?
1: E oggi non è facile.
4: Sono tutti, tutti, tutti anni 80.
1: I giochi?
4: Ne ho trovato uno dell'89. Ma niente, no, 90 no. Non ci sono.
1: Se 89 non può partecipare a oggi, vi stiamo chiedendo in Nostalgia 90 di dirci o un gioco da tavolo o un videogame preferito degli anni 90, ma solamente uno. E io sono pronto lì a bazzare se appartiene a un altro decennio. Però vi ho messo un po' in difficoltà, eh?
5: È vero. Marco, ma io negli anni 90 avevo smesso da un pezzo di giocare con giochi da tavolo. Ma cosa ti dico io a te?
1: Claudia, dai, come boh, dai, cioè.
5: Ah, oggi non ce l'ho proprio.
1: Vedi che abbiamo messo in difficoltà un po' le persone. Non è semplice, però cerchiamo comunque di rispondere. 335-104-1027.
6: Ciao Marco, vanzo da Gradara. Allora, il mio gioco preferito è un videogame, ovviamente, visto che noi siamo quelli degli anni dal 90 in su, e quindi siamo più moderni, e a me piaceva un sacco FIFA 94,
1: sì.
6: Fantastico, è un gioco che non mi dimenticherò mai, anche se io non ero nato, l'ho preso pochi anni dopo, nel senso che l'ho preso verso nel 2000 per provare anche l'ebbrezza di giocare a giochi più antichi.
1: L'ebbrezza.
6: Però e... veramente una figata. Cioè, sì. A quell'epoca era già super moderno quel gioco. E poi
1: vero,
6: adesso siamo arrivati proprio a una generazione ancora più moderna ancora.
1: Vabbè.
6: Però per quei tempi era un super gioco.
1: Ok.
6: Ciao Marco, contatto esaurito.
7: Non mi capi niente.
1: Vabbè, comunque FIFA 94, quindi c'è proprio anche l'anno nel videogame. Non poteva sbagliare. E Gabriella?
4: Niente, io mi arrendo.
1: Perché?
4: Aspetto la vostra lista, così poi dopo dico ah, è vero. Quindi potrò fare tutti i vocali con ah, è vero.
8: Ma te hai bisogno di uno bravo.
1: Mi sa, Sam è arrivato, ce l'ha fatta.
2: Ciao Corona, ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Beh, videogioco anni 90 sicuramente il Game Boy faceva il fumo.
1: Addirittura.
2: Giocavo soprattutto con Donkey Kong e con altri giochi. Poi invece in sala giochi giocavo spesso un gioco che si chiama, penso si chiamasse Miss 90, una roba del genere.
1: Sì.
2: C'era il cursorino e poi donine, si vedevano le donine sotto, insomma. Ok, ciao a tutti, bye bye.
1: Ciao.
2: Ah, tanti auguri a me oggi.
1: Perché?
2: È il mio compleanno.
1: Ah, il tuo compleanno?
2: Ciao a tutti, bye bye.
1: Ciao. Auguri a te. Auguri Sam.

0: Allora, per il sondaggio di oggi, dopo svariate discussioni, scelgo di nominare un videogame.
1: Quale?
0: Che negli anni 90 mi ha fatto letteralmente impazzire ed è Doom.
1: Doom! E questo è il soundtrack. Sì, perché oggi vi chiediamo in Nostalgia 90 su Radio San Marino di dirci o un gioco da tavolo o un videogame preferito degli anni 90. A proposito di Doom.
2: Ciao.
1: Ciao
2: a tutti, mi chiamo Massimo, sono di Rimini.
1: Ciao Massimo.
2: Però anche se sono nativo di Biella, il gioco preferito negli anni 90 era Doom.
1: Vedi?
2: Non so se qualcuno se lo ricorda, era un videogame su Marte e dove un marine colpiva tutti, ammazzava tutti,
1: ecco.
2: Era una cosa bellissima dal punto di vista grafico.
1: Sì.
2: Ciao e complimenti per il programma che è bellissimo, lo seguo tutti i giorni.
1: Dai, fantastico, grazie Massimo. Avete sentito, no? Bisogna ammazzare tutti e quindi...
3: Stiamoci calmi, calma!
1: Siamoci calmi anche perché, insomma, vabbè, noi duriamo un'ora qua. Poi a volte ci ritrovate anche nel weekend, il sabato, tra le 7 e le 9, quando riproponiamo alcuni dei temi che ci hanno divertito di più. 335-104-1027. Finalmente ce l'ha fatta la nostra Gabri, finalmente ce l'ha fatta anche qualcun altro a farcelo sapere, ma non tutti sono convinti, eh?
4: Buongiorno a tutti dalla Vale.
1: Ciao.
4: Spero di non essere bannata oggi.
1: Bazzata.
4: Io i giochi da tavolo che mi ricordo io sono tutti anni 80, quindi? Spero appunto di non essere bannata.
1: Bazzata.
4: Comunque negli anni 90 penso di aver giocato a Risico. L'unico gioco da tavolo che mi ricordo è quello.
1: È Risico, sì.
4: Poi tutti gli altri che mi ricordo io appunto sono di epoca precedente perché io sono un po' più age.
1: Age, come me.
4: Okay, ok, ciao. Okay.
1: Ma
4: buona giornata.
1: Sei convinta, Vale?
4: Mi sa che anche io comunque mi arrendo come la Gabri perché non lo so mica se è quello che ho trovato giusto oppure no.
1: No. Senti che parte il buzz, perché allora pensate, la prima edizione di Risico del 1968, poi le altre, diciamo, edizioni più famose 73-77. È vero anche che alcuni giochi sono immortali, quindi te la bazziamo a metà, Vale, perché Risico, chi è che non ha giocato Risico anche e soprattutto negli anni 90? Quindi in un certo senso te la abboniamo, ok? Sara?
5: Ciao Marco, buon pomeriggio.
1: Ciao.
5: Allora, siccome so che ti piace bazzare e io di videogiochi non me ne intendo, io ti dico semplicemente
1: cosa?
5: Che giocavo a Tetris, vedi, ha bazzato perché è dell'84.
1: Brava.
5: E giocavo alla Ruota della Fortuna. Bazzami anche questa, facciamola finita e buon weekend.
1: Anche a te.
5: Ciao.

0: Sì,
1: ciao.
0: Beh, è un gioco degli anni 90 per eccellenza. Tra l'altro un action di eccellenza, Metal Gear Solid.
1: Wow.
0: Bellissimo, roba di guerra.
1: Sì.
0: Azione pura.
1: È
0: bellissimo.
1: Vero.
0: Ci giocherei ancora.
1: Ancora.
0: Dai, sì. Azzi, sei il meglio, sei.
1: Addirittura anche il tema di questo gioco in cui tanti, soprattutto maschietti, hanno giocato negli anni 90.
2: Ciao a tutti, sono Mauro. Allora, questa volta non posso sbagliare.
1: Vai.
2: Uscito da buon appassionato di giochi da tavolo, che ne vanto ben 150 pezzi.
1: Però.
2: Negli anni 90 è uscito, dopo il film, Jumanji, il gioco di Jumanji.
1: Giusto.
2: Che io adoravo da piccolo, andavo a giocarlo in ludoteca, perché i miei purtroppo non me l'hanno comprato. Però me lo sono costruito in legno.
1: Ok. Secondo me non è che non te l'hanno comprato, visto il film. Hanno pensato se succede qualcosa del genere.
3: Mi signore.
1: 335 104 1027 i vostri messaggi, che insomma sono lì pronti per essere bazzati, quindi fate attenzione.
4: Ciao Marco, sono la Chiara.
1: Ciao.
4: Il gioco preferito degli anni 90 per me era Tabù.
1: Sì.
4: E addirittura me lo sono anche creato da sola.
1: Come creato da sola?
4: Su dei fogli A4 scrivevo il nome e le parole Tabù e poi ci ho giocato insieme ai miei amici. Quindi un Tabù fai da te. Ciao.
1: Ciao.
3: Che per caso vi siete fatti una canna?
1: Non lo so, chiedi a Chiara, che si era fatta la sua home version del gioco, che insomma è uscito insomma alla fine degli anni 80, 89, però ha raggiunto l'Italia un po' dopo. Io so che c'è un'ascoltatrice che è un po' preoccupata.
5: Ciao Marco, contatto stabilito dalla Barbara.
1: Ciao.
5: Giochi in scatola anni 90,
1: sì,
5: ce l'ho.
1: Ce l'ha.
5: Monopoli. Indovina chi, va bene? Allora forza 4. Ah no, sbagliavo, il gioco dell'oca. Cluedo, no. Per forza, deve essere degli anni 90.
1: Ma che Cluedo? Addirittura è del 1948.
5: Oggi ti faccio sfogare con il bazzi.
1: Ah, ecco, per quello.
5: Allora, seriamente,
1: sì.
5: Il mio gioco preferito è il Tabù. Adesso dimmi che quello degli anni 90.
1: Lo stavo dicendo adesso.
5: Gioco stabilito dalla Barbara. Ciao.
1: No, non è quello.
5: E che cazzo? Ho sbagliato anche questa.

0: Buon pomeriggio, dai che oggi è venerdì.
1: Dai Davide.
0: Quindi, come dice Liga.
1: Non mi rompete i
0: posti. Sondo Giune.
1: Sì.
0: Sì, che dice?
1: Come, cosa dice?
0: Un gioco, un qualche baciaccolo, qualcosa.
1: Baciaccolo.
0: Degli anni 90.
1: Vai.
0: Io mi sa che oggi non rispondo.
1: Perché?
0: Tanto non ci prendo mai, okay. Quindi non rispondo.
1: Va bene, ok, non ti mangiare, dai. Ne prendiamo atto, però John forse lo sa.
2: Ciao Marco, io ho la passione per gli sport automotoristici e fine anni 90 mi sono buttato nel gioco Colin McRae Rally.
1: Colin McRae.
2: La versione per PC, le prime versioni ci passavo le ore veramente, era una malattia.
1: Uh-huh.
2: E tra l'altro un collega mi disse, mi raccomando, se un giorno giochi a quel PC, a quel gioco.
1: E
2: non ti mettere alla guida poco dopo.
1: Mm.
2: E infatti è pericolosissimo, perché considera che un giorno esco di casa e con la macchina parto, stavo per andare contro un muro solo pensando che così guadagniamo tempo. ero finito. Ciao Marco,
1: completamente andato.
3: Siamo un paese di esauriti.
1: Ogni tanto torna fuori, ma il sondaggione oggi lo ha lanciato il nostro buon Paolo di San Marino, contatto esaurito.
4: Oh, che bel sondaggione, chissà chi l'ha lanciato.
1: Chissà chi l'ha lanciato.
4: Wolfenstein 3D 1992.
1: Ah però.
4: Spara tutto in prima persona, in cui il protagonista fuggiva da una prigione nazista e tra le varie battaglie contro il boss c'era anche Adolf in persona.
1: Ecco.
4: Sì, io ho dei problemi, ciao Marco.
5: Ma vedi la gente che conosce.
1: È quello che mi dicono, ma è possibile che conosci tutta sta gente particolare?
6: Signori, buongiorno, Renato dalla provincia di Bari.
1: Ciao, Renato.
6: C'era un flipper, perché negli anni 90 dopo sono scomparsi del tutto. Negli anni 90 ricordo la famiglia Adams,
1: sì,
6: bellissimo, particolare.
1: Uscito
6: c'era
1: negli anni 90.
6: Una mano che usciva all'improvviso secondo quello che facevi,
1: sì,
6: e si prendeva la pallina e te la portava via.
1: Uh-huh.
6: Non so quanti lo ricordano.
1: Come, lo
6: invece come videogame c'era proprio Ghost and Goblins. Cercate su internet e vedete com'era il giochino. Io lo ricordo abbastanza bene.
1: Sì.
6: Comunque signori, come sempre dalla provincia di Bari è tutto, naturalmente buon weekend e a voi la linea.
1: Però Renato, guardate su internet il gioco Ghost and Goblins e quello che era del 1985, dove controllate un cavaliere medievale in armatura che attraversa diversi ambienti spettrali popolati di mostri, zombie, eccetera, eccetera, per liberare la principessa. Me lo ricordo bene perché insomma ci ho giocato veramente tanto.
7: Ciao Marco dall'Anto.
1: Ciao Anto.
7: Guarda, noi in quegli anni più che altro giocavamo sempre a carte. Noi con io e i miei amici facevamo grandi tornei di marafone. E qui
1: esatto.
7: Mi bannerai subito, perché comunque questo è un gioco dell'Ottocento.
1: Pensare
7: all'Ottocento, quindi figurati.
1: Sì.
7: Però dai, noi ci divertivamo così. Ogni tanto facevamo, giocavamo anche a tabù, anche qui, perché comunque mi sa che sia fine anni 80.
1: Fine anni 80,
7: Così, oggi va così.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Son qui da

0: Giacomo, l'ex muratore a Ravenna, patrimonio dell'umanità, ed instabiliamo un contatto.
1: Eh già.
2: Voilà, ciao Marco, contatto stabilito.
1: Ciao Giacomino.
2: Dunque, giochi da tavolo anni 90? No.
1: No.
2: Perché non praticavo poco, quasi niente.
1: Sì.
2: Discorso diverso per i videogiochi, che ero grande frequentatore di...
1: Sale giochi.
2: Sale giochi, mi ricordo molto bene che giocavo in quel periodo a Street Fighter 2, The World Warrior.
1: Grande.
2: Mamma mia, quante botte che ho tirato con quel gioco.
1: Ci credo.
2: È stato un picchiaduro che ha segnato un'epoca, si può dire.
1: Primi anni 90.
2: Mamma mia, quante
1: sì.
2: botte. Il personaggio che mi piaceva usare di più poi era cosa? Era Guile, lì, l'americano, lo spazzolone americano. Di che sembrava di essere trapiantato uno scopettone sulla testa. Poi non ho capito. In teoria doveva essere un pilota da caccia, mi sembra.
1: Sì, è vero,
2: come
1: è vero.
2: Cazzo faceva infilarsi il casco con una pezzettura di Genova, non lo capirò mai. A proposito, ho avuto anche il coraggio di andare a vedere il film dal vivo.
1: No, no.
2: Con quel grandissimo.
1: Ma è bruttissimo.
2: Che è Jean-Claude Van Damme. Che se non fa vedere in ogni film le chiappe nude non è contento.
1: Dio,
2: poco tempo fa sto film, ho detto ma come ho fatto a farmi piacere una roba,
1: ma
2: una boiata, una cagata del genere,
1: clamoroso.
2: Non capirò mai come
1: credo
2: fatto
1: uno dei
2: piacere,
1: più brutti degli anni 90. Sì.
2: Vengo, dai, vabbè, tagliamo corto e barzelletta che non c'entra niente,
1: ecco, ma
2: dai, ce la butto lì. C'è sto vecchietto che passa per strada davanti a un bordello, da una finestra si affaccia una prostituta, lo chiama e fa: ehi nonno, ti vuoi divertire? E il vecchietto: no grazie, non posso, proprio non posso. Ma dai, vieni su, almeno proviamo. E questo vecchietto accetta, va su.
1: Sì.
2: Ma si rivela un amante incredibile, dura più di un'ora.
1: Ah però.
2: Dopo che hanno finito per tutto. Ah però. E meno male che non potevi. E il vecchietto: no guarda, non intendevo che non posso perché non ci riesco. Intendevo dire che non posso perché non posso pagare. Maledetta pensione. Ciao Marco, contatto stabilito da Ravenna.
1: Grazie a Giacomo Muradore, chiudiamo anche questa settimana di Stabiliamo un Contatto, lo facciamo sempre ogni venerdì con Nostalgia 90, un saluto anche agli amici della replica serale, se non vi è bastato, se volete ritrovare magari anche le vostre risposte, tutte le puntate nella sezione podcast sanmarinoRTV.sm. Grazie da Marco Corona, grazie Paolino Zanetti e buon proseguimento qui su Radio San Marino.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Mace con Salmo e con la pesce. Cattive abitudini. Cattive abitudini. Elisa, amore è...

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose,

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: San Marino Power Play.
1: Buona serata. Sono le 22.

0: San Marino Power Play.
1: Buona serata. Sono le 23.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, che